won so fa won ti o ba won manufacture lo ki o gbe e ma se ko quality bayi ajala nko lo awon Nigeria gbogbo to ba nko aba di quality bit America e fe won ra mi won ni daddy di gaga di di di gbo da ba ko wo ye bi ra pa bi ni pe ti baje ati la we business tycoon sin rerin lo banking ti e wo.